Sensimilia marijuana. Sensimilia marijuana. Sensimilia marijuana.

0: Allez, viens. Viens, partons d'ici. Pénètre dans les ténèbres de l'amour, pleine d'hommes qui te tournent autour.
1: Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di donne che ti sono piaciute.
0: Allez, viens, allez, viens, allez, viens.
1: Vieni via con me.
0: Viens, partons d'ici.